e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng o Spectre Man ke ra di teri.

0: ke batle ke tsa poso e golo tla ke le bahle Dr. Victor Waves e ka lenane ola the afternoon drive show le sa le alotswara mamedi o tlwa mane metsotsong ye mehlano wa kamra horra ya bo pedi me a di bia kwano horeng ena ya bo tshelela e a di bia kwano horeng ena bo tshelela me he re tla ke fetele wena Ferentin Malepe re shebetse na he mamedi tse amanang le tlhopha sana ha kamra hore maobane ge di khakolle ka ofela le ka mo tlhopha seno hore se phatlalatswe Ferentin khoso sa tshebeletso ya 011
1: ke go tamisa first man ke tshele sebaka se ke rumedi shika mo ka le barati le bathegi ba 011 radio ke the pulse of jozi ke la bone ngwana mme le hlule jwang
0: ha ke hlotsa ntle hle ngwana se wena
1: awa le nna ke hlule ga botse first man
0: ngwana se ke le boha ke le boha holo ngwana mme ke a tshepa o tlile maikutlo a mokotlisi wa hlopha sana ha Hugo Bruce hore nda ke mabaka feng a ntseng hore a meme di bapadi ka ofela hore di